0: come vai?
1: Buonasera,
0: amici!
1: Buonasera,
0: Giampaolo! Come vai? Come vai?
1: Bene, bene!
0: Allora, che vai a mangiare per il dia di oggi?
1: La pasta della nonna!
0: La pasta di la nonna! Una pizza! Io chiedo una pizza grandutota!
1: E una margherita!
0: Una margherita!
1: Mamma mia!
0: Che va a almorzare per il dia di oggi? Che va a mangiare, amici?
1: Giancarlo!
0: Giancarlo è di Sepa, È di Sepa pura,
1: Sant'Angelo.
0: Italiano!
1: Sant'Angelo! Già, Quentin, non sai che va a mangiare?
0: Che va a mangiare? Attraverso il nostro WhatsApp.
1: El más 569
0: 61
1: 40
0: 65
1: 58
0: 58
1: 58
2: 58.
0: Buonasera,
2: oggi vamos a almorzini, pastellini de sapagini italiani.
0: Zucchini!
1: Pastellini.
0: Il zucchini!
1: Pastellini dei sapagini italiani! Zucchini!
0: Mamma mia!
3: Vamo a comere un pollini con papiti!
0: Pollini con papiti! Mamma mia!
4: Buongiorno, principezzos!
0: Buongiorno, buonasera!
4: Almorzere penne con salsa bianca!
0: Penne, le gusta
1: penne. Le gusta il penne.
0: Salsa blanca.
1: E con salsa blanca.
0: Mamma mia.
1: Che stupidini.
5: A mangiare. Noi abbiamo comido una pizza all'Argentina, però nos comemos solo una.
1: Mamma mia.
6: Limonini con papas caliente, patito.
1: Che dijo, che dijo? Repite.
0: E che va a mangiare? E non capisci?
7: Non vuoi andare ripetendo quello nada.
0: Non capisci?
8: Che tal, chiquilli? Oggi vamo al morsini, porotitos con rienda. Bien tirar la rienda.
0: Al morsini!
1: Porotini la riendini!
0: Mamma mia!
9: Vamos a comere la pastaiola della mia mamma.
0: La pastaiola!
1: La cipolla!
0: Mamma mia!
10: Hola, Rafita, yo también me acordaba de este.
0: No, que no.
1: ¿Dónde
0: te? No, a la raíz.
1: Está llamando al Rafa.
0: A la raíz. Mamá, ¿qué pasa?
7: Anda a cagar. Ah, no, es argentino.
11: Buenas noches. Viernes Nardini, Panardini. Hoy día será un empanadini o un completini de vendini del gustini.
0: Y del padrino.
11: Buonasera.
0: Del padrino.
1: Parece, va a comer un empanadini o un completini.
0: Alguna cosini de esa manerini.
1: Mamma mia.
7: Para chuparse los dedinis.
12: Hola, patito. Yo voy a comer cornetini de mi jefecini. Porque me mandé una cagadini.
0: Facere l'amore.
1: Disfruta esa cornetini.
0: Facere l'amore con la cornetini.
1: Mamma mia.
7: E le posti una patalla a ragini.